0: Ciao Nick, buoni.
1: Ci vuoi ricordare?
0: E la chiesa non è forse in scenario.
1: Boy, your case number is 7090-7090.
0: Beautiful thing.